0: su di me, Padre. Alleluia.
1: Alleluia.
0: Obra namaskara veva devi anvahans.
1: Vittina bashigara bakkattina bashigara bara.